Anya di lago kene chukwa biyombe. Nisi ama wangwa nye iye wadago kene chukwa. Bosu skati. Kama di bwaniyo wanyo wachie. Bwaniyo wanyo wachie. Bwaniye bube. Asi mukena biola. Adio melora wanyo wachie. Chani kaziye wanyi selukwa. Asi mukena odi akwa o. Chika odi linwa o. Odi wazia o chendo wanyem. Oh,

Niger FM 102.7 Amademi Elomemeleseme Ipoji Omayewele Ake Omajedo Eboli.

0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi nani,
1: Emi nani,
0: Emi